haka ma nace Alhaji Ajazu mai kadi yake kan saboda mai nake na ji aka ji ya suke nake a haka ta bar Alhaji Ajazu ai ba da ka ji aka take ba a da aje ka hanya bari dauko sakon gaisuwa ta fito daga hannun Abdul Fatah Adamu ya sayyidi kamar yadda rubutu a katin kana ga da Abdul Rashid Adamu Alfani kazalika da jama'an naka hajja umma dake kuwa dawaki sai kuma mai anguwa sani wato sani bako dake tantara kazalika da sayyidi Abbati Karan da dukkan masoya annabi kamar yadda daga ga katin da fatan alheriya gare su da fatan kana ana yi don wato lafiya Giliza Maulidi na Giliran Bauchi Abdul Basir wato Ahmed ya kai ko kana kai da sayyidi Abdul Rashid Al-Fadila na nan kamar da kan tuka kake sai kowa ban naka Alhaji Adamu babba wato karufi babbar masallaci Adiya daga mamman taka malama Fatima Ahmed maman Abbal wato Abbati daga abokin naka malam Hamidu Abbati Kalamsi da kuma Maulana Ibrahim wato Ibrahim Sheikh Ibrahim kamar da kan rubuta da Dahiru wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi Ibrahim Dahiru Usman Bauchi da da fatan za ka kare inganta mana rubutu da kyau da kuma dukkan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan za ka yi aiki da kyau da mutunta da kuma kare kuma da DC di ka ada bin kullar ka dai wannan lokaci gida baba manka da baban naka da kuma Siddiq Ladan da mamanka wato maman Abati da Abbali da kuma dukkan su wato abale da fatan alheri gare su da fatan sabada da dabbobi dan yi fadi ciki a daidai wannan lokaci cikin shi da filin da amoni da gidan dabbobi wato kike ya bakan kike kike ki kaso wuri na cilla ma gaisu ranka na masoya manzo Allah ne zuwa ga matar da ka wala ma duniya da Alhaji Musa Jami shi ta baka tsori ko ci Alhaji Muhammad bin

0: alla kai ida
1: evagina yele akanda ni baba kaza anata jeri ya mai ko bali ola anata mota maya kasiya
0: shugaba mai hankuri shugaba mai dauriya haje sani.

0: schiudersi, ma Schirella alza la bocca. In realtà si scosce il tessuto, ma non la vince. Guarda che non è piede, non è piede che non si suggerisce, ma come tanto non si fa, non è piede di tessuto. Mi va a dire che non si dice che è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma non è una macchina, ma
1: kira da yi da shakuwar ga al'umma bayan iyayen da su aka domin su wanda da mutane a unguwa da mota ta sa ido a kan wannan amanin da su da duk amanin da in ta lalace kuma dukkan abokan nahiyar wajen wadatace ta ce a gidan wani ya kuma ta ce a ga wannan abuwa ɗin ya shakuwar da wani da su ne musamman wanda aka bar musu wannan su tuna cewa wannan haƙƙin yau kun kai da goyon da kuma ba zai iya samu inda kai ɗin da ya samu ɗanka kuma a zama don duk abin da kai ne ɗan wani jira jira na kan shi ba da amsa don ka ta kai ne kuma wanda su tafiye da duka ya su wasu tafiye a kuma su kuma ya yi zuwa ba su ba shi ne amma nan da aka ba su su ka rike da ya ce ka so naka duniya su ke shi in ka ki naka duniya su so shi wannan ke ke da akwai kuma ɓangaren su masu abubuwan wanda su suke karɓar irin waɗannan yara da suke zuwa suke zama su kuma shi ne abin da ya taɓa fanta da shi da mai na abubuwan da shi ma ba san hakan yake ba kana ganin a shawarce a matsayin ka na malami akwai wani shawara da ya kamata ka ba da irin mai na mutane ko
0: shawara shi ne cewa da suka fi tuwa kan da ya kamata su yi sai ka musu sai ka tuna ka an ce kai ne shugaban ka sai ka yi ka ji menene ka yi ba sai menene ka kuta me yasa ya samu su tun tun wani a yi na take ko loje take a wani abu ba take a wani gari take sai ka yi ka kyanci ka ce ka samu iyaye ka musu ka sai ya mutu ka kuma ka kuma ba ka yi ne ne ka za ka kawo ka sa ka ba ya kokari yara sai ka haɗa da mai anguwa da malamin anguwa ka da ka ka musu ka zama a yi su ko a gyara wani ne shi ne ɗan da suka hannu ne ba ne ta sa ka fi ta ta amma a sai ka ji kuma ne ne me ya fi kasu tukuwa me ya sa ta fito wani dalilin ya sa ta fito me ya aka mata ka ci ya ka cika wani da ya ke sai ka nemi iyayenta ka nemi mai anguwan mai anguwa ya kai wajen iyayenta inda limamin anguwan ba ta shi ne ka limamin ya kira a masallacin kuma a yi wani su kun da sauran su ba wata to na kawai ka ba ta kuma wannan kwarar ke cikin da sa gara ana yi irin waɗannan a tsakanin abu da sa wani masallaci
1: malam
0: ɗaya na gwamnati ta shigo ku ce ma kawai ba a yi gwamnati ka ta shigo tun da ta yi zo da su ta zo da su da ita da wuta da wajen gagarin ta aka ɗaukaka aka yi magana in ya fitar da su za su kai zo da su za su kai wajen fuko a shirya gwamnati a shirya gwamnati ta kuma ba a dade ta yi wani taro abin da ya kamata ta yi ba a yi wani
2: malam Aliyu Mustapha Inene kenan inda yake mana ƙarin haske kan muhimmancin ƴa mace kafin mu yi nisa bari mu saurari wannan.

barka da wannan lokaci gaisuwar ka ta maulidi kace isar da sakon gaisuwar ka da mudan Gombe mai ayar ruwa na kasuwar da lawal Bauchi zuwa ga matar ka Malama Yarwa da Madina tare da ƴaƴan naka Sani Saminu da Mubarak da Abbas tare da Kallali sai Sani da Mommy tare da Maryam da Amina sai kuma Malam Sa'idu mai takalma hayar rafin makaranta sai kuma ga tangaida maka Malam Kallali Malam Idi Kela hayar rafin makaranta da Malam Kabiru Kebi mai yankan farce sai kuma dan baburu mai yankan wato dan burai mai dankali tare da dan maliki mai gida sai kuma dan asabe kuti mai konduna tare da malam wato malam nura limamin kasar yan gwari da malam wadadin lalin tumatir da sai gacin ibrahim kohon chama ibrahim maina da anas jikan baba mai karama alhaji isa ka shaka shuka dukkan su da fatan da wannan gaisuwa daga dan gombe mai ayarwa Allah da master driver fedela da ke tashar California kasar mu da lawal Bauchi zuwa ga malam Salis Sarauta tare da Alhaji Dahiru Kawu Kandahar sai kuma Safiyanu dan kamisho tashar California da AD Bagere tashar California bako direban boxer tashar California ko tare da Hudu Deputy shi ma tashar California sai kuma Adamu dan Gombe mai ayarwa da dan maliki Rudu Bida dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su sai kuma gaisuwar Mu'azu sarkin askan gere ga gaisuwar kanan tana saduwa zuwa ga matar ka Malama Saude tare da Hawwa'u a garin gere sai kuma mai girma sarkin gere da iyalansa da jama'ar gere gaba ɗaya kace da fatan suna kan bikin maulidi lafiya Allahmi sarkin askan bau sarkin askan bure sai kuma sarkin askan wato gidan waya tare da sarkin askan buda sai kuma sarkin askan nasarawa tare da wakilin askan gere dukkan ku mai muku fatan alheri mu ba sarkin askan gere da fatan alheri sai da shugaban yan trader dar gome kai ma kace ni ka gaisuwar ka ta maulidi zuwa ga matar ka Fatima tare da ayyana ka sunan Umar da Ali da Abba da Fatima da Biliya gidan waya sai kuma miji dadin ba da koshi autan naka sai Muhammadu Nasir da Hassan tare da wato Bauchi sai kuma ka tangaida maka Muhammadu da Udar Gome tare da fatan sun ji kuma da fatan suna da lafiya yabban mai rigunan fulani ka kuma daki kace filin zaɓen mu kwan lafiya da kace isar da gaisuwar ka zuwa ga Rahama da Murjama ta gare ka Idi mai turare Gosa tare da sarkin mai girma sarkin Gosa sai kuma sarkin wato Sani Bazan Fare da Munguza Yakubu wato sarkin Yamman da Munguza tare da Harda mai sayan awaki da Mangula da Munguza sai da shugaban yan trader da Gome Saminu Musa sarkin Jimi tare da fatan alheri waliman mai kayan keke Rudu Bida sai kuma Hamidu Black driver kanta Gwaddabo Abdullahi mai manja da ban kasuwa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su ga gaisuwar fatan alheri daga Abdullahi mai manja kasuwar wato wajen kasuwar Dabe zuwa ga matar ka Ramatu da Suwaiba ɗayan naka sune Awal da Abubakar da Bello tare da Usman da Zuwaira sai kuma ka cike da Alhaji Tuna da ban kasuwa Isa sarkin Mudu da Bai tare da Jamilu JT Spa da ban kasuwa Abdulmumin Sakamun Dare Kudar Jannan Duniya da Hamisu Malama Shayi da ban kasuwa Salisu Rabin Dabi Malam Goje da Haizi Bakin Kura da Suleiman Haske tare da dan Gombe mai ayarwa dukkan su da fatan suna da lafiya Harda Abdullahi Hardon Dungul mai ado da Kuran Shanu kai ma kace filin zaɓen maulidi na gidan radio biyar su ta ga bisa da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malam Abin Dau baban naka wato Barkuma tare da fatan alheri wa Alhaji Isiyaka wato Isiyaku SD sarkin Dungul sai kuma Abdurrashid dan malikin Dungul tare da Saminu Musa sarkin Jimi liman mai kayan keke Rudu Bida mai ɗaurawa kullo lafiyari tare da Iliya yaron Hoga faɗi sonka Ibrahim baka shan ruwa sai madara Dungul tare da mai girma sarkin Filo Sa'idu Isa dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu sauraro

Ci gaba da filin zaben maulidi kuma da umarnar da ganin BRC ke kan Bauchi gaisuwar haɗin gwiwa daga maman baby da Fatima da Salamatu da Amina amaryawa da rafin makarantar mata ne ga ahir wazirin Dungal chairman na Tiba Association da ke wato garin Dungal suka ce miƙa gaisuwar su ta fatan alheri dukkan matan garin Dungal da mazajen su baki ɗaya da fatan nasu waye gari lafiya. Kuce isa da gaisuwar zuwa ga baby da biba da asabe da kure na matan galadiman durin wato balaka kan mulki. Sai kuma kuce mika muku Habiba da Aisha da Aisha mata ne ga wato Hamidu Black Driver kanta da ke garin wato Baldabu. Sai kuma kuce gaira muku Maryam da Maryam tare da Aisha da Rukayya mata ne ga mai girma sarkin filo Salidu Isa. Sai kuma kuce mika gaisuwar zuwa ga Mariya da Aisha mata ne ga yana Malam Isa ya guda karshe yalwa da Madina matan Adamu dan gombe mai ayarwa karshe mai gidan naku Dahir Wazir Dungal chairman Tifa dukkan su da fatan su ne wannan gaisuwa. Ga gaisuwar fatan alheri daga wato daga sarkin dakon soro wato Malam wato Jibrin. Kace isa da gaisuwar ka zuwa ga matan naka Maryam da Na'ima sai kuma Haruna Gogowa ta shakawari tare da Audu Sakwai mai nama soro Bala magajin garin soro da Muhammad Dadi mai kananzir gwamna Zaki Dariye barin miya sai kallo na gwamna mai abin mamaki. Sai kuma kace mika sakon gaisuwar da fatan alheri zuwa ga Manu mai kaba na bayi dukkan ku da fatan kun ji wannan gaisuwa daga jibrin sarkin dakon soro mai girma sarkin loyi Alhaji Umar Isa zuwa ga matarsa Amina da Hawwa da Safiya da Dauratu tare da hakimin kasar Nasarawa Honorable Abdul Hassan tare da mai girma mai gundumar Nasarawa Suleiman Umar Suleiman sai kuma sarkin Dauranga Musa tare da sarkin wato kudin rubi da wato koro miliyoniya dukkan su da fatan sun da fatan alheri. Gaisuwar fatan alheri daga Adamu Aliyu Makasa mai kayan miya bakin tasha a turum zuwa ga matarsa Hawwa da Zulai tare da Abdullahi a cakara mai kifi bakin tasha transformer sai kuma Ahmadu mai kankana tare da Bayu mai takalma da Nahuta sai Malam Rabiu mai mota tare da Dalladi mai shayi bakin kasuwar Nahuta Darazo lawan direban tabare bakin kasuwar Darazo Zubairu Angon Gotan dukkan su a bakin kasuwar Nahuta da fatan sun ji. Sani Aaron Teloli da ke garin Rere zuwa ga matarka Sha'awa na tuwa garin Rere yayin naka Amur Dogon Tela Rundu tare da sarkin Jimi Saminu Musa Iliya Kiliya Bakanike Barkaya da Balaka kamar yake durun tare da Dahir Wazirin Dungal sai kuma Balaka kamar yake Hamidu Black Driver kanta Baldabu tare da Zaharuddin Umar sarkin Gindi da fatan sun ji. Malam Bako mai rake su yi bambarka a baya ba ga gaisuwar ka da mika zuwa ga matarka malama ta bawa a garin su yi. Sai kuma ka canje da Hamidu Black Driver kanta Baldabu da Musa Nasale Korau ke garin Nasarawa Abdullahi mai ado da koren shanu Dungul har don Dungul tare da Iliya Bakanike Barkaya da Liman mai kayan keke rurubi da Malam Baba Dumun dukkan su da fatan sun ji. Ali Alarama Raiga mai rariya ga gaisuwar ka zuwa ga sahura da Asiya da Umi mata a gare ka da Muhammad Lauru da gwamnati shugaban Masai da Alaiho Sa'idu Guni. Sai kuma kace mika gaisuwar zuwa ga Yahaya na Malam Isa ya guda Abubakar Dali dan babur mai taro sai ka wato Gali mai albasa tare da Nawasi mai albasa sai kuma kace Hamis Malam mai shayi da ban kasuwa tare da Abdullahi mai manja mai girma sarkin filu Sa'idu Isa sai kuma Umar Gojon shanu filu Adamiya Liman filu dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar. Muhammadu Waki Same bakin mai yankarau shop Bauchi ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga matana ga Hawwa da Aziz Hadiza Sabuwa sai kuma wato Malam Muhammadu da Asma'u da Yusuf tare da Maryam da jikan naka Khairat da Rais Muhammad Muhammad tare da Aisha sai Muhammadu tare da Abbas Malibita yankarau shop Bauchi dukkan su da fatan alheri.